Un scotch and poche le mardi. Un scotch and poche le mercredi. Un scotch and poche le jeudi. Une pause le vendredi. Un scotch and poche le samedi. Un scotch